E due di notte non c'è niente da fare. Mi piacerebbe poterti toccare o stare fermo a sentirti respiro. Dormi già, pelle bianca come Sara, la mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino, ma la scusa per venirti più vicino. Provo con un po' di tosse, ma tu ti giri come se niente fosse.

l'articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno comandare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo.

Filippo si annoia e vorrebbe partire in anticipo. E sto in fila alla cassa, ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.